voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

nostro di ogni dì, donene a noantri, perdonene le nostre offese, come noantri perdonemo a quei che nega offendesto, e non ester sar cascar in tempo.